tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io non sono ciò che mi è capitato di essere. Io sono ciò che ho scelto di diventare.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando ti chiedi cos'è l'amore, immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l'uno nell'altro, due cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento e poche parole per rendere eterno un istante.

non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdere.

successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con Dimensione Suono Soft. E tu?

0: Buongiorno, eccolo qui che è arrivato puntualmente il fine settimana tanto atteso, tranne per chi è già in vacanza, in ferie, insomma non cambia niente. Buongiorno, buon estate, buon sabato 11 luglio 2026 dalla radio del benessere Dimensione Suono Soft, da parte mia Silvia Giansanti, avanti fino alle 9. La chiesa ricorda Sant'Abbondio. Tra i nati oggi abbiamo dunque Achille Lauro nel 1990, poi abbiamo Coez nel 1983, Teddy Reno nel 26 e poi Massimo Galli nel 1951. L'11 luglio del 1776 il capitano James Cook iniziò il suo terzo viaggio. E adesso parliamo d'amore, ottima idea, in compagnia delle grandi voci del cinema e l'interpretazione di ogni ora dell'aforisma d'amore, in esclusiva qui.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Quando l'infinito avrà una fine e i fiori smetteranno di nascere a primavera, quando le onde del mare non avranno più la forza di ricominciare come il nostro amore, quando non ricorderò più il tuo nome e il nostro primo bacio, smetterò di amarti.

0: di scena agli anni 80, il grande 1984 con il Boss, I'm on fire, su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, tra poco il meteo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Ci attende un avvio della giornata di sabato con sole assoluto protagonista tra Piemonte e Lombardia, poi il tempo sarà in peggioramento su Alpi e Prealpi dal pomeriggio, con temporali che potranno sconfinare fin verso le pianure. Le temperature massime saranno in conseguente flessione di qualche grado, con punte a Milano e Torino tra i 32 e i 34 gradi. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire e temperature di nuovo in ripresa domenica. Domenica sarà una giornata in prevalenza soleggiata. Per tutti i dettagli comunque restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

È bello svegliarsi con la cover di Mandy, canzone giusta a quest'ora del mattino su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, buone cose, buon'estate. Adesso Bryan Ferry.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: In arrivo la terza ondata di calore per quest'estate 2026, aiuto un po' su tutta Italia. Ci rinfreschiamo con la musica di Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
0: Buongiorno, buon weekend da Silvia Giansanti. Questa è la radio del benessere Dimensione Suono Soft. Pronti come sempre a dare un'occhiata qui e là a quelli che sono gli appuntamenti sparsi in giro per dare un tocco magico alla nostra estate. Musica, spettacoli e street food. In questi giorni all'Idroscalo di Milano c'è la Notte Rosa, come cantava Umberto Tozzi, no? Notte Rosa sembra esplosa. Tre giorni di festival, ingresso gratuito per ballare e divertirsi tutta la notte. Allora, già da ieri è iniziato l'appuntamento, ieri venerdì 10, e poi oggi è il momento di Cartoon Party Festival, la serata dedicata ai single dei cartoni animati più amati di sempre, con le mascotte, band dal vivo, cosplay e DJ set. Un momento di divertimento e soprattutto di pura nostalgia per chi ha vissuto quegli anni come noi. Infine domani, domenica 12 luglio, arriva Remira Market, il mercatino con oltre 50 espositori di vintage, vinili e oggetti di artigianato. Ad animare la giornata, ugualmente DJ set, un'area con street food immancabile e relax per tutte le famiglie. L'ingresso alla Notte Rosa è gratuito, quindi conviene approfittarne per chi è appunto a Milano. E adesso l'aforisma d'amore, grandi voci del cinema che danno il meglio, e poi si riparte con Ogni Volta di Venditti.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Hai irradiato il buio di questo momento. Sei entrata nella mia vita e da quel momento non ho più pensato al buio che mi circondava. Sei la lampada del mio mondo, sei la luce della mia vita.

0: Laura con l'apostrofo featuring Neck, Eclissi del cuore su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'appuntamento Good Life, Ossitocina da mirare e Gioia dell'innocenza.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, van e fuoristrada.
2: Photon,
3: i solidi pick-up.
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
8: Saldi? No! Da C4 Divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Verona.
9: C4, divani da vivere.
8: C4.it.
10: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
11: Outfit estivi a prezzi incredibili?
12: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
11: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
12: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
11: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Ci attende un avvio della giornata di sabato con sole assoluto protagonista tra Piemonte e Lombardia, poi il tempo sarà in peggioramento su Alpi e Prealpi dal pomeriggio, con temporali che potranno sconfinare fin verso le pianure. Le temperature massime saranno in conseguente flessione di qualche grado, con punte a Milano e Torino tra i 32 e i 34 gradi. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire e temperature di nuovo in ripresa domenica. Domenica sarà una giornata in prevalenza soleggiata. Per tutti i dettagli comunque restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: qui l'appuntamento Good Life è tanto atteso e il fine settimana si apre all'insegna del relax autentico e dell'amore puro. Parliamo di animali, i nostri più grandi alleati di benessere psicofisico e maestri indiscussi di presenza mentale, saggi come pochi perché non vivono nel rimpianto del passato né nell'ansia del futuro, ma abitano il presente puro con totale onestà. Numerose ricerche nel campo della psicologia dimostrano che perfino il solo guardare immagini o fotografie di animali buffi, cuccioli o scene di natura incontaminata attiva le aree del cervello legate al piacere e al rilassamento, vero, riducendo la frequenza cardiaca, stimolando la produzione di serotonina. Celebriamo allora questo legame puro, riscoprendo la capacità di gioire delle cose semplici ed essenziali. Se possiedi un amico a quattro zampe, trascorri del tempo di qualità con lui senza alcuna distrazione tecnologica. Portalo a fare una bella passeggiata in un parco, osserva la sua gioia nel correre sull'erba o accarezzalo lentamente ascoltando il ritmo calmo del suo respiro. Prova a scattargli una fotografia, non per i social, ma che catturi la sua vera essenza e la sua innocenza, poi stampala, tenerla magari sulla scrivania, perché no? Se non hai animali, invece dedica 15 minuti a osservare la fauna selvatica del tuo territorio, guarda il volo degli uccelli, lo scatto di una lucertola al sole o cerca documentari sulla natura selvaggia. Riconnettersi con il mondo animale ci aiuta a spogliarci delle sovrastrutture della vita moderna, abbassa le nostre difese psicologiche, restituisce quella purezza d'animo e quella capacità di stupirci che sono la vera base per una vita felice e sostenibile. Se ti è piaciuto questo contenuto lo puoi trovare su dimensionisuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ci stiamo per collegare con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per ascoltare insieme le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da €95 e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da €12,490.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da €16,990.
8: Peugeot 208 da €17,990.
7: Opel Corsa YS 100 cavalli da €14,990.
8: Jeep Avenger Benzina da €19,990.
7: Info su denicar.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Se sarà ucciso, ho lasciato istruzioni di bombardare l'Iran con una potenza mai vista. A dirlo Trump ad Ankara. Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni a Teheran. Secondo una TV saudita, i negoziati tecnici però dovrebbero ripartire domani in Pakistan. Sepolto intanto Khamenei, il figlio era assente. Il devastante incendio nei boschi dell'Andalusia in Spagna, almeno 12 morti, 23 dispersi. Secondo alcuni testimoni, le fiamme potrebbero essere divampate in seguito alla caduta di un cavo elettrico. Molte delle vittime sarebbero cittadini stranieri. Nessun italiano coinvolto, ha assicurato la Farnesina. Il capo dello Stato a Seveso, a 50 anni dal disastro ambientale, ci sono state reticenze e occultamenti gravissimi, ha detto Mattarella, che ha parlato di intollerabile responsabilità dei vertici aziendali. Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo record in Italia e in Europa, temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma. In Francia 9 dei 10 dei 100 dipartimenti sono in allerta rossa. Lo sport, i mondiali, la Spagna in semifinale contro la Francia, sconfitto il Belgio per 2-1, oggi c'è Norvegia e Inghilterra. Il tennis, a Wimbledon domani Sinner in finale contro Zverev, l'alto atesino ha sconfitto Djokovic in 3-7. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Si torna puntualmente dopo l'incontro con la redazione. Grazie quindi per le ultime notizie. Buongiorno da Dimensione Suono Soft, dalla Radio del Benessere, da parte mia Silvia Giansanti. E prosegue fino al 15 agosto il Milano Latin Festival a Mind, l'appuntamento estivo che porta in città la musica, i suoni e i colori della cultura latinoamericana. Per l'occasione la città si trasforma quindi in un vero e proprio villaggio latinoamericano dove poter sperimentare musica, gastronomia e cultura del Sud America. L'evento di anno in anno è diventato uno dei punti di riferimento dell'estate milanese. A partire dalle 18.30 fino alle 10 di notte, quindi l'area del Festival Village al Mind darà il via alle serate con i balli al latino e caliente stage e piazza latina che guideranno il ritmo del festival con DJ set, animazione, intrattenimento per tutte le età. Oltre alla musica live, all'evento saranno presenti anche spazi dedicati all'artigianato e un'area culturale che ospiterà il Salone delle Nazioni per scoprire le tradizioni e la cultura dei paesi latinoamericani, per l'appunto. Ampio spazio anche all'offerta gastronomica con street food e ristoranti tematici. E adesso viviamo l'amore? Grandi voci del cinema interpretano l'aforisma d'amore ogni ora qui.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: L'amore dona ali per volare, rincorrersi, ritrovarsi, scoprire che nulla è cambiato. Il tempo non ha misure vive e non cancella del nostro vissuto.

Perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: di notte alla mia.
1: L'artista pontino più amato d'Italia, Tiziano Ferro, alla mia età, su Dimensione Suono Soft per il buongiorno, buon weekend.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Ciao Sara.
10: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
10: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Il fuoco è imprevedibile. La sicurezza, no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
12: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Bedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili, per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenbedetti.com, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica.
13: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
14: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
13: EMC,
14: SUV, van e fuoristrada.
13: Photon,
14: i solidi pick-up.
13: Maxus,
14: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
13: Shangan,
14: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
2: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Never.

Ma come stiamo bene dentro ogni volta che ascoltiamo Un'estate fa, grande nostalgia con la musica di Mina, Subdimensione, Suono Soft. Buon'estate, adesso c'è Miguel Bosè.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Spingi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

0: Ci stiamo per collegare puntualmente con la nostra redazione. Sono pronte le ultime notizie da ascoltare su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Già siamo in dirittura d'arrivo, siamo ai saluti e consegne a Maria Chiara Belardo, che sarà quindi protagonista. Beh, la musica è protagonista, però sarà appunto in conduzione, quindi in prima linea al microfono nelle prossime 4 ore sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buon sabato, buon relax, buon estate 2026 e oggi attenzione, altra giornata caldissima. Ci ritroveremo domani mattina con il fresco alle 6. Baci!
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue.

0: chiavi di Volkswagen Polo Young.
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Trump torna a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano. L'Iran ci ha chiesto di la prosecuzione dei colloqui. Abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, afferma il capo della Casa Bianca. Intanto Teheran smentisce. Secondo una TV saudita si terranno domani in Pakistan i negoziati tecnici. Il ministro Tajani ha riunito a Roma i ministri degli esteri del Partito Popolare Europeo. In Venezuela il bilancio del terremoto supera i 4.000 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 219 decessi. Il devastante incendio nei boschi dell'Andalusia in Spagna, almeno 12 morti, 23 dispersi, molte delle vittime sarebbero cittadini stranieri, nessun italiano coinvolto, assicura la Farnesina. In Nigeria, dove sono stati liberati decine di studenti rapiti da Boko Haram, l'annuncio è stato dato dal presidente del paese africano. Andiamo in Gran Bretagna, dove Re Carlo ha incontrato Harry e i nipoti. All'evento privato in famiglia erano presenti anche Camilla e Meghan. Lo sport con i mondiali, la Spagna in semifinale contro la Francia, sconfitto il Belgio 2-1, oggi c'è Norvegia e Inghilterra. Per il tennis a Wimbledon domani Sinner in finale contro Zverev, l'alto atesino ha sconfitto Djokovic in 3 set. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
6: E l'ora perfetta, quella giusta, quella in cui inizia il nostro appuntamento su Dimensione Suono Soft. Buon sabato 11 luglio 2026, la voce è quella di Maria Chiara Belardo, la tua compagna di viaggio per le prossime 4 ore. Arriviamo insieme fino alle 13 in punto. Saluto anche Silvia Giansanti che mi ha preceduta e noi siamo pronti non solo ad iniziare ma anche a condividere tutta la musica più bella, la nostra collezione di grandi successi e gli appuntamenti di benessere. Partiamo allora con gli Spandau Ballet, la loro I'll Fly For You, ma subito c'è l'aforisma d'amore. Ti accolgono le più belle voci del cinema.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Chi ti vuole davvero bene. Chi cerca anche quando stai fingendo di non esistere.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un invito a rallentare, a prenderci il tempo di cui necessitiamo per qualunque cosa, perché il tempo non va combattuto, ma bisogna darselo. Take your time, Sam Hunt, su Dimensione Suono Soft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
3: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
4: Di non dire irripetibile!
3: E soprattutto di non dire incredibile!
5: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
3: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
4: Incredibile!
3: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Dove si va in vacanza?
14: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
13: E poi in viaggio?
14: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
13: Riposo vero?
14: Fatica zero.
13: Brico Cay. Okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
15: Brico Cay, okay, più vicino a te.
16: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
17: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
18: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
17: EMC,
18: SUV, van e fuoristrada.
17: Photon,
18: i solidi pick-up.
17: Maxus,
18: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
17: Shangan,
18: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
19: Outfit estivi a prezzi incredibili?
20: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
19: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
20: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
19: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
1: Dimensione Suono Soft.
21: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

0: Anche la musica di Simply Red nel weekend su Dimensione Suono Soft era Holding Back the Years, e adesso ce ne andiamo in giro per il mondo con Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, buongiorno. Circa un anno fa vi raccontavo di un viaggio durato 21 giorni, quindi 21 puntate, di un racconto on the road della mia Australia, un luogo che amo e visito ogni 7-8 anni perché è sempre un paese bellissimo da scoprire, ma non vi ho mai parlato della Tasmania. E la Tasmania si trova praticamente sulla punta estrema prima di entrare nell'Oceano Antartico. La Tasmania, quest'isola, non è solo chiamata l'isola del diavolo per i famosi pipistrelli che hanno delle ali e una figura che sembra un diavolo, ma è un paradiso naturale, secondo me. Qui le foreste, le montagne, le spiagge fanno capire che madre natura si sia data davvero da fare, abbia lavorato molto per rendere questo paese fantastico. E poi c'è la fauna. Il wombat, che è un cuscino vivente, è il famoso diavolo della Tasmania, che in realtà è più carino che spaventoso. Una curiosità? Qui fanno un whisky che è premiato come il migliore del mondo. Insomma, vieni per la natura e resti per il bicchierino, no? A parte gli scherzi. E poi c'è una cosa che noi utilizziamo e spesso non sappiamo, che è il tessuto di Tasmania. Facciamo dei vestiti bellissimi, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: E la chiudiamo così con Zucchero e la sua Indaco dagli occhi del cielo, questa prima ora insieme del sabato su Dimissione Sono Soft. Si va in redazione, poi fino alle 13 resti con me.
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Ogni grande star ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Sempre in

0: informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
1: Buongiorno da Salvatore Lordi. Trump torna a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano. L'Iran ci ha chiesto della prosecuzione dei colloqui. Abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, afferma il capo della Casa Bianca. Intanto Teheran smentisce. Secondo una TV saudita, si terranno domani in Pakistan i negoziati tecnici. Il ministro Tajani ha riunito a Roma i ministri degli esteri del PPE. In Venezuela il bilancio del terremoto supera i 4.000 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 219 decessi. Veniamo al devastante incendio nei boschi dell'Andalusia in Spagna, almeno 12 morti, 23 dispersi, molte delle vittime sarebbero cittadini stranieri, nessun italiano è stato coinvolto, ha assicurato la Farnesina. Meta nel mirino di Bruxelles, la Commissione europea accusa Instagram e Facebook di creare dipendenza, non ha valutato adeguatamente, spiega un comunicato, i rischi soprattutto per minori e utenti vulnerabili. Lo sport con i mondiali, la Spagna in semifinale contro la Francia, ha sconfitto il Belgio per 2-1, oggi invece c'è Norvegia e Inghilterra. Chiudiamo con il tennis, a Wimbledon domani Sinner in finale contro Zverev, l'alto tesino ha sconfitto Djokovic in 3-7. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
2: Rieccoci subito dopo le news, pronti per trascorrere altre 3 ore insieme su Dimensione Suono Soft in questo sabato mattina. Io sono Maria Chiara Velardo, resto con te fino alle 13. Appuntamento con le Good Life più avanti, intanto arrivano gli U2 con I Still Haven't Found What I'm Looking For, ma subito c'è l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Benedetto sia il giorno, il mese, l'anno, e la stagione, il tempo, e l'ora, e il punto, e il bel paese, e il loco, ov'io fui giunta da 2 begli occhi che legato m'hanno.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: I Maroon 5 era Memories su Dimensione Suono Soft e nella prossima Good Life approfondiamo il tema della solitudine e delle reti sociali.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Outfit estivi a prezzi incredibili?
6: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
5: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
6: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
5: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
9: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano. In Veruno.
10: C4 divani da vivere.
9: C4.it.
11: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
12: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Prontissimi anche per questo appuntamento con le Good Life di oggi. Su Dimissione sono Soft. E hai mai pensato quanto possa aiutare una persona a dedicarle un piccolo gesto? Ecco, la sociologia moderna ci avverte che la solitudine è una condizione complessa e ingannevole, che non dipende ovviamente dal numero di persone che ci circondano fisicamente, ma dalla qualità dei legami. Ti è mai capitato infatti di sentirti un po' solo anche nel cuore di una festa, o mantenendo una vita sociale apparentemente intensa e invidiabile, o magari all'interno di una relazione? Ecco, sai perché accade? Beh, ricerche scientifiche recenti dimostrano che la solitudine cronica altera i parametri biologici, mentre le relazioni positive sono un fattore importantissimo per la longevità. Una conferma straordinaria in tal senso arriva dagli studi sulle Blue Zones, ovvero le 5 aree del mondo con la più alta concentrazione di centenari, dalla Sardegna a Okinawa. Il loro segreto non è solo la dieta, né la genetica, ma una struttura sociale che non isola mai nessuno. A volte, infatti, per fare la differenza basta una telefonata inaspettata, un messaggio ironico o un invito per un caffè, perché il regalo più prezioso che possiamo fare a qualcuno non si compra ed è il nostro tempo, la nostra attenzione. Questo sabato allora potrebbe essere un giorno utile a ricordare un aspetto importante delle nostre vite, cioè tendere la mano non è solo un atto di altruismo, ma il modo più sano per nutrire la nostra stessa umanità. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Sir Elton John con Can You Feel the Love Tonight ci porta direttamente in redazione per il prossimo appuntamento con le news su Dimensione Suono Soft.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità.

0: vacanze. Ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Auguri Goldi! A Milano dal 1906.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Trump torna a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano. L'Iran ci ha chiesto la prosecuzione dei colloqui, abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, ha detto il capo della Casa Bianca. Intanto Teheran smentisce, secondo una TV saudita si terranno domani in Pakistan i negoziati tecnici. Il ministro Tajani ha riunito a Roma i ministri degli esteri del PPE. Il devastante incendio nei boschi dell'Andalusia in Spagna, almeno 12 morti, 23 dispersi, molte delle vittime sarebbero cittadini stranieri. Nessun italiano è stato coinvolto, ha assicurato la Farnesina. Il capo dello Stato a Seveso ieri a 50 anni dal disastro ambientale. Ci sono state reticenze e occultamenti gravissimi, ha detto Mattarella, che ha parlato di intollerabile responsabilità dei vertici aziendali. Lo sport con i mondiali, la Spagna in semifinale contro la Francia, sconfitto il Belgio 2-1. Oggi c'è Norvegia-Inghilterra. Il tennis a Wimbledon, domani Sinner in finale contro Zverev, l'alto atesino ha sconfitto Djokovic in 3 set. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
6: Siamo ufficialmente entrati anche nella seconda metà di questo sabato 11 luglio insieme su Dimissione Suono Soft. Ancora benvenuto e buongiorno da Maria Chiara Belardo, la tua voce amica fino all'una di questo pomeriggio. E per tutto questo weekend l'Unipol Forum di Assago ospita la tappa milanese della Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica, l'ultimo appuntamento del circuito internazionale World Cup. Potrai quindi assistere a gare con le migliori ginnaste del mondo impegnate sia nelle prove individuali che in quelle di squadra. C'è Gianluca Grignani in arrivo adesso sulla Radio del Benessere con la mia storia tra le dita, ma prima l'aforisma d'amore.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Questa cosa che tu arrivi e io inizio a sorridere non deve finire.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Guerriero, la voce di Marco Mingoni ci accompagna in questo weekend su Dimissione Suono Soft.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
4: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
3: EMC,
4: SUV, van e fuoristrada.
3: Photon,
4: i solidi pick-up.
3: Maxus,
4: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
3: Shangan,
4: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2026. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
10: C4 Divani da vivere.
9: C4.it.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
13: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
14: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
15: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
2: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: 25 anni fa questo brano di Raff ha conquistato i nostri cuori ed è rimasto lì, indelebile, infinito. Su Dimissione Sono Soft c'è Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola e soprattutto buon World Room Day. Ebbene sì, oggi è la giornata in cui nel mondo si festeggia il room, giornata internazionale dedicata al room, che si festeggia appunto il secondo sabato di luglio, quindi oggi è una ricorrenza relativamente recente, infatti è stata istituita nel 2019 dal giornalista e divulgatore Paul Jackson, che è il fondatore del World Room Guide, proprio con l'obiettivo di valorizzare la cultura del room. Ma per scoprire tutti i segreti di questo grandissimo distillato, oggi è con noi la sommelier Chiara Bassi, critica enogastronomica, grande appassionata di divulgazione enologica ed esperta di abbinamenti cibo-vino, ma anche di distillati, giusto Chiara? Benvenuta.
3: Assolutamente sì, io sono molto appassionata di distillati e in particolare proprio di rum e di mezcal, quindi...
2: Ah, va bene, che sono le tue passioni. Parliamo di rum, sì, dove sì. Nasce, come nasce?
3: Allora, facciamo una piccola premessa, che a luglio è proprio il mese della raccolta della canna da zucchero, che avviene proprio in questi giorni, quindi è l'occasione perfetta per parlare di rum, anche proprio in virtù del suo ingrediente principale, che è la canna da zucchero. In realtà c'è da dire una cosa: esistono due tipi di rum e uno si produce con la canna da zucchero, che è quello appunto considerato più nobile, diciamo il rum agricolo, e l'altro è il rum, quello industriale, che viene prodotto con la melassa. Detto questo, diciamo che la scoperta dello zucchero è avvenuta con la scoperta dell'America, e in seguito a questa diciamo che c'è stato tutto il mondo del rum, che riguarda appunto tutta la zona caraibica, quindi assolutamente quella è la zona del rum. E le tipologie, quindi quale scegliere? Beh, allora lì di nuovo si torna nel gusto personale, cioè abbiamo il rum bianco, che è quello più semplice, possiamo dire così, il carta d'oro, che è quello che fa un affinamento in legno, che poi può essere più o meno lungo, ma tendenzialmente non è troppo lungo, e l'aneio, che è quello proprio bello invecchiato. Quindi se vi piace un rum che ha preso più le note, diciamo, vanigliate, piuttosto che sentori legnosi, speziati eccetera, più strutturati, andate su quei rum che potete riconoscere anche ad occhio nudo, perché tendenzialmente li troverete ambrati come colore. Quanto ai territori, io volevo dire una cosa: spostiamoci un secondo dei Caraibi, perché ho assaggiato proprio di recente dei rum pazzeschi provenire dall'Australia Sì, e oltretutto la cosa che ho notato è che sono estremamente più alcolici dei rum caraibici. Mi è capitato anche bere dei rum da 78 gradi, però ti devo dire, giuro, ma si sentivano meno di quelli, alcuni che ne hanno magari 45. Quindi io oggi vi voglio invitare proprio in questa giornata a provare magari dei rum che esulano un po' dai territori convenzionali e non avere paura della gradazione alcolica.
2: Fantastico. Chiara, grazie mille per questi segreti così preziosi sul rum. Noi ci sentiamo nei prossimi giorni, naturalmente continueremo a parlare di vini distillati.
3: Ciao, grazie a te, è stato bello, ciao.
2: Ciao, buon room day. L'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini. Mi raccomando, ricordate di bere responsabilmente.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Dedicato a te con le vibrazioni, torniamo ancora una volta in redazione, poi ultima ora insieme su Dimensione Sono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
4: Di non dire irripetibile!
3: E soprattutto di non dire
5: incredibile!
6: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
7: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
4: Incredibile!
7: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Gli amici quattro zampe e non solo hanno un regno tutto loro nel Pet Zoo di Garden Vedetti. Cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Valentina Lorusso. Lutto del mondo della musica, è morto Peppino Di Capri. Al secolo Giuseppe Faiè, l'artista simbolo della canzone melodica e della tradizione napoletana, aveva 87 anni, si è spento nella sua amata isola di Capri, alla quale aveva legato per sempre anche il suo nome d'arte. Protagonista dell'epoca d'oro della musica leggera italiana, interprete di brani diventati patrimonio collettivo come Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Non lo faccio più, canzoni che hanno attraversato generazioni. I funerali si terranno domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano, a due passi dalla celebre piazzetta di Capri. Veniamo alla cronaca. Il maltempo, tre distacchi di roccia sul versante fassano del Catinaccio sono franati sulla strada che porta al rifugio Gardeccia. Siamo in Trentino, il percorso attualmente chiuso per permettere alle pale meccaniche di rimuovere i detriti. Le frane sono state causate dall'ondata di maltempo che nella serata di ieri ha interessato alcune aree proprio del Trentino. Un uomo di 62 anni residente a Cisternino è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 9 sulla provinciale che collega Montalbano, frazione di Fasano, alla Litoranea. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era alla guida di uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro una Opel Corsa sulla quale viaggiavano alcuni turisti. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Andiamo all'estero. L'Iran ammette l'errore nell'aver colpito le navi nello stretto di Hormuz. Trump: se mi uccidono li spazziamo via. Secondo CBC News, emissari di Teheran hanno spiegato che gli attacchi sarebbero stati opera di una fazione deviata di oltranzisti intenzionata a sabotare il dialogo con Washington. Ora in Spagna migliora la situazione in Andalusia dopo il rogo che ha causato 12 morti, 23 dispersi. Antonio Sanz, responsabile regionale dei servizi di emergenza: le condizioni meteorologiche ci consentono di affrontare la giornata con le prospettive migliori rispetto a ieri. Lo sport, i mondiali: oggi Norvegia e Inghilterra, alle 23 la Spagna in semifinale contro la Francia. Il tennis a Wimbledon, domani la finale tra Sinner e Zverev. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Quasi ora di pranzo, inizia adesso anche l'ultima ora nel nostro sabato, ormai pomeriggio 11 luglio 2026 su Dimensione Suono Soft. La voce che ti accompagna è sempre quella di Maria Chiara Belardo, e ancora per questo weekend e poi nuovamente a settembre la Villa Reale diventa il tempio della musica, perché hai appuntamento con il Festival Royal Summer Stage alla Villa Reale, al Teatro di Corte della Reggia di Monza, per la seconda edizione della rassegna musicale che intreccia nuovo folk, repertorio classico, jazz e qualsiasi contaminazione possibile. Da segnare subito in agenda, mi raccomando. Maurice Albert adesso sulla radio del benessere con Feelings, ma subito l'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Quando l'amore non è follia, non è amore.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre

0: La meravigliosa Alicia Keys c'è anche lei in questo sabato pomeriggio su Dimissione Suono Soft con If I Ain't Got You.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
9: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
11: Outfit estivi a prezzi incredibili?
12: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
11: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
12: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
11: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e le

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

magia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere

parola mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

da piangere, arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: Mi riconosci le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Tutto il romanticismo di Jovanotti su Dimissione Suono Soft con le tasche piene di sassi. Adesso c'è lui, The Voice, Frank Sinatra.

0: Il pezzo giusto per chiudere il nostro appuntamento di oggi e prepararci ai saluti. Paul Young, Every Time You Go Away. Ed è vero che sto andando via, ma torno già domani su Dimensione Sono Soft. E allora io ti ringrazio per aver scelto di condividere con me il tuo sabato mattina sulla Radio del Benessere. Io ti aspetto domani a partire dalle 10, mentre adesso ti lascio al pomeriggio su Dimensione Sono Soft con Fabiana Sera. Da Maria Chiara, buon proseguimento, ciao!
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Ancora buongiorno e bentrovati da Valentina Lorusso. L'Iran non avrebbe chiesto l'avvio di nuovi negoziati con gli Stati Uniti, non sarebbe disposta a tornare al tavolo finché Washington non farà marcia indietro, è quanto riferisce una fonte definita affidabile vicino al team negoziale iraniano, ripresa dai media iraniani. La fonte ha smentito le notizie secondo cui sarebbe stata Teheran a chiedere la ripresa dei colloqui con gli Stati Uniti. Veniamo in Italia con la cronaca. Catania, ci sono dissidi familiari e professionali dietro alla lite, finita nel sangue questa mattina nel catanese, la vittima lì

0: Guerrera, 61 anni, il fratello Giovanni, 63, da una prima ricostruzione i due, che avevano una rivendita di pesce nel lungomare Pantano, avevano contrasti pregressi. Stamattina nel loro negozio hanno avuto un violento diverbio, poi degenerato. I vigili del fuoco stanno intervenendo nella zona di Migliarino, comune di Vecchiano Pisa, per un incendio divampato per cause in corso di accertamento nell'impianto dell'azienda Spedi, che si occupa di raccolta, stoccaggio e trasporto di rifiuti speciali. Gli agenti hanno chiuso la strada di accesso alla ditta. Il sindaco Massimiliano Angoria sul posto per seguire l'evolversi della situazione. Si svolgeranno domani sull'isola, nel Golfo di Napoli, i funerali di Peppino Di Capri, morto a 86 anni, le esequie alle 17 nella chiesa di Santo Stefano, piazzetta di Capri. Il sindaco ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con le esequie. I cittadini, le associazioni, gli enti, gli esercizi commerciali, le attività produttive sono state invitate a partecipare al lutto cittadino nelle forme ritenute più consone, come testimonianza del sentimento di conoscenza e di affetto verso il maestro, si legge in una nota. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
1: Grazie Maria Chiara Belardo, ti auguro ogni bene, lo facciano il sabato in special edition questa settimana, 6 su 7, capito? Tutte le voglio, sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, buon weekend, passeremo insieme anche queste 4 ore di sabato per raccontarti un sacco di cose, per stare con te fino alle 17. Oggi è una giornata che ci riguarda tutti, ti do questo bellissimo, questo grandissimo indizio, e quindi te ne parlerò nella prima Good Life. Nella seconda Good Life ti parlo di un fiore, dai, un fiore un po' dal nome praticamente impronunciabile, ma sarò bravissima, e vabbè dai, c'è anche un nick molto molto più semplice, ma che ha delle proprietà che non vedo l'ora di svelarti. Il tutto condito dalla migliore musica, quella che non vedi l'ora di cantare e con la quale non vedi l'ora di emozionarti, quella di Dimensione Sono Soft. Il primo è un disco stupendo, veramente, che ci fa davvero commuovere e emozionarci tutti quanti, e non vedo l'ora di sentirlo insieme a te. Cominciamo, buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Se sai come usarle, le parole possono tanto. Se sai come usarli, gli occhi possono tutto.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Beyoncé con Listen. Tra un po' ti parlo di popolazione qui nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
4: Da Denicar, il futuro è già qui. Con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
3: EMC.
4: SUV, van e fuoristrada.
3: Photon.
4: I solidi pick-up.
3: Maxus.
4: Pick-up e veicoli commerciali leggeri.
3: Shangan.
4: Le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Dove si va in vacanza?
9: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
8: E poi in viaggio?
9: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
8: Riposo vero?
9: Fatica zero.
8: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
14: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sai che sei il custode di un unico grande condominio? Parlano di te, di me, di noi oggi nella Giornata Mondiale della Popolazione, istituita dalle Nazioni Unite un po' di tempo fa, nel 1989, e proprio per focalizzare l'attenzione globale sull'urgenza e sull'importanza delle dinamiche demografiche, ovvero della popolazione, del popolo mondiale, di tutto il popolo mondiale. Attualmente abbiamo superato, pensa, gli 8 miliardi di abitanti, e questa ricorrenza non deve essere ridotta a un freddo bilancio di statistiche numeriche che nessuno ci capisce niente, ma deve diventare uno spunto di riflessione sul significato profondo della coesistenza e della sostenibilità, perché qui dobbiamo pensare tutti quanti green. Ma come possiamo garantire dignità, risorse, istruzione, salute a ogni singolo individuo senza depredare in modo definitivo le risorse limitate della terra? Le nostre scelte individuali quotidiane hanno un impatto diretto, ne abbiamo già parlato, sul destino di persone che vivono a migliaia di chilometri di distanza, nel senso che non siamo persone isolate ma inquilini, come ti dicevo, dello stesso fragile condominio planetario. Celebrare quindi la Giornata della Popolazione significa impegnarsi a ridurre gli sprechi energetici e alimentari, promuovere anche per esempio l'uguaglianza di genere e il rispetto per le diversità culturali. La sfida del futuro non è quanti siamo nello spazio, ma come decidiamo di abitare questo spazio tutti quanti insieme, trasformando la quantità numerica in qualità umana, solidarietà e rispetto per gli equilibri della natura. Buona Giornata della Popolazione. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Eros Ramazzotti, ma quanto era emozionato alle nozze di Aurora. Amarti è l'immenso per me, Eros Ramazzotti con Antonella Bucci a chiudere la nostra prima ora insieme in questo bellissimo 11 luglio. Bellissimo e un po' caldo, devo dire.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. A Milano maxi incendio senza origine dolosa. Secondo quanto confermato da fonti ben informate, i primi accertamenti dei vigili del fuoco condotti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Milano avrebbe escluso l'ipotesi di un rogo di natura dolosa. Tra le cause al vaglio degli investigatori ci sarebbe il surriscaldamento di batterie a litio contenute in un pacco. Il GIP di Milano ha convalidato intanto l'arresto e disposto la custodia cautelare per Mohamed Saidi, il 27enne algerino accusato di sfregio permanente per aver aggredito con un coltello al viso una ragazza di 22 anni e resistenza pubblico ufficiale per essere fuggito alla polizia lo scorso 9 luglio. Sarà eseguita lunedì l'autopsia sul corpo di Daniele Cacciarru, il 35enne ucciso ieri mattina nel Sulcis in Sardegna da un colpo di fucile che lo ha raggiunto tra il petto e il volto. L'esame sarà affidato al medico legale. Per il delitto è stato arrestato nella notte Graziano Porcu, 61 anni, che dopo una giornata di interrogatori ha ammesso di essere l'autore dello sparo. Ora andiamo all'estero, in Iran. Vendicare il sangue innocente di Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ucciso nei primi giorni di raid di USA e Israele contro la Repubblica Islamica, è quanto promette Mohitbah Khamenei, nuova guida suprema dell'Iran, figlio di Ali Khamenei, in un nuovo messaggio di cui dà notizia la TV satellitare Al Jazeera. Ora in Francia, con l'ondata di caldo, la Torre Eiffel chiuderà eccezionalmente alle 16 questo fine settimana, in anticipo rispetto all'orario abituale, lo ha annunciato la società di gestione, mentre la Francia alle prese con la terza ondata di calore. Il Papa a Castel Gandolfo pranza insieme a 200 poveri, tra loro anche i bambini, viveri dove si possono eliminare le cause della povertà, dell'ingiustizia che ancora esistono in questo mondo. È la Chiesa che vogliamo essere, ha detto il Pontefice. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Grazie sempre alla nostra redazione, torno a farti compagnia, sarò con te fino alle 17, ti auguro ogni bene e ti auguro che tu stia facendo quello che ti va, perché il weekend proprio è sacro, poi chiaramente c'è anche chi lavora ed è sacro anche il lavoro. Sono Fabiana Sera, grazie perché hai scelto di ascoltare Dimensioni Suono Soft, anche perché ti diamo degli spunti di divertimento, di relax per trascorrere al meglio il tuo tempo. Ti parlo di questo bellissimo festival, il Garda Lake Music Excellent, è un festival che è cominciato il 27 giugno e andrà avanti fino al 25 luglio. E trasforma Sirmione e Desenzano in un grande palcoscenico diffuso dove concerti, formazione e valorizzazione del territorio si intrecciano in un unico progetto culturale. Dai uno sguardo perché c'è davvero da restare incantati. Ti lascio il sito per tutte le info che è gardalakemusicexcellent.com. Andiamo avanti, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, il primo discone di quest'ora è di Claudio Baglioni che torna con Avrai. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Nella mia vita tu sei stato il passo più importante che le mie gambe abbiano mai fatto.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Jess Glynne con Take Me Home. Ma camminare farà aumentare la massa muscolare? Ne parliamo tra pochissimo e soprattutto capiamo a cosa fa bene camminare.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
9: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2. GDSantincendio.it.
10: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
11: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese sulla provinciale Legnano in Veruno.
12: C4 Divani da
11: C4.it.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
15: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Energy.
1: Ci sono i Ram con Losing My Religion? No, camminare non fa ingrossare e aumentare la massa muscolare, sebbene comunque faccia molto molto bene, sta vivendo un momento di grande popolarità anche tra i consigli dei vari personal trainer. Fare il proprio dovere in termini di passi giornalieri, mi consigliano 10.000-15.000, non fa solamente sentire bene, ma camminare offre tanti benefici concreti, no, per la nostra salute, e può integrare qualsiasi routine di allenamento, ma diciamo che non aumenta la massa muscolare. Per costruire il muscolo, dicono gli esperti, il corpo deve essere costantemente stimolato attraverso l'aumento della resistenza del volume dell'esercizio, un principio noto come sovraccarico progressivo. Quindi no, non ti farà diventare Hulk, né tantomeno Arnold Schwarzenegger.

0: Marco Mengoni con l'essenziale, a chiudere un'altra ora insieme. Io ti auguro ogni bene, buon weekend, buon relax, sempre con la musica e i contenuti di Dimensione Sono Soft. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio ancora, ben trovati da Valentina Lorusso. Subito in Piemonte, di catastrofe ecologica il bilancio provvisorio tracciato dalla regione Piemonte per i roghi che stanno devastando il territorio, con una stima tra gli 800 e 900 ettari di bosco in fiamme, 700.000 alberi persi tra le province di Torino, Vercelli e Verbano, Cusio, Ossola. I vigili del fuoco attribuiscono l'origine dei roghi a fulmini dei giorni scorsi, propagatisi rapidamente per via del forte vento di Fön. Ora in Spagna, centinaia di vigili del fuoco con l'ausilio di elicotteri aerei sono al lavoro per combattere l'incendio divampato giovedì nella provincia di Almeria, che ha provocato 12 morti e bruciato 66 km quadrati di foreste e terreni agricoli, un'area grande all'incirca quanto Manhattan. Una combinazione di venti leggeri e alta umidità sta aiutando le squadre, ma l'enorme estensione dell'incendio continua a rappresentare una sfida. Torniamo adesso in Italia. Una donna altoatesina di 64 anni è precipitata per 40 metri mentre arrampicava la parete ovest della Roda del Diavolo sopra Vigo di Fassa, circa 2.400 metri di quota, riportando gravi traumi per l'impatto al suolo. Ora all'estero, le autorità della regione

0: russa di Novosibirsk hanno esortato i residenti a lavorare da remoto e a limitare gli spostamenti in auto, mentre si aggrava la crisi del carburante causata dagli attacchi ucraini alle raffinerie di petrolio russe. In un decreto datato mercoledì, mai pubblicato dai media russi, ma pubblicato, il governo della regione ha raccomandato ai datori di lavoro di passare il personale al lavoro da remoto per ridurre il consumo di carburante. Papa Leone sta pranzando a Castel Gandolfo con 200 persone che vivono in condizioni di disagio. L'iniziativa è promossa dal Centro di Alta Formazione Laudato Si nel borgo Laudato Si. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
1: Ringrazio e saluto sempre la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Torno a farti compagnia dopo qualche minuto di informazione. Sono Fabiana Sera, grazie perché hai scelto Dimensione Sono Soft anche per il tuo weekend. Che bello poter contare sulle nostre cure naturali, che bello potersi affidare anche alla natura. Ed è proprio questo l'oggetto della prossima Good Life. Ti parlerò di un fiore, bellissimo tra l'altro. E quindi tu dici, vabbè, che bel fiorellino, ma che fiorellino, ma che cosa? Tra un po' ti parlo di una cosa bellissima che ci fa... tra l'altro fare, sto cercando di non spoilerartelo, ci fa fare tanti bei pensieri alla fine di una bella giornata e quindi ci fa tanto bene, infusi, tisane, basta dai che te ne parlo tra poco, anche perché abbiamo da ascoltare un sacco di musica tutta attaccata. Il primo disco, arrivano i Commodores con la loro bellissima Easy. Buon pomeriggio.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Tra i soavi e delicati profumi dei fiori e l'avvolgente calore di un sole appena sorto, vorrei dolcemente sussurrarti che ti amo, mentre ti sveglierai tra le mie braccia.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: un nome difficilissimo, non la canzone di Tiziano Ferro, ma un nome difficilissimo, il fiore di cui ti parlo tra pochissimo. Intanto che imparo bene la pronuncia, lo chiamano il papavero della California. Dai che è più facile.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Outfit estivi a prezzi incredibili?
9: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
8: È il momento giusto

0: affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, vane fuoristrada,
2: Foton,
3: i solidi pick-up,
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: Dimensione suono soft.

0: Parliamo di queste bellissime serate di luglio, calde da morire, quando la stanchezza si accumula ma la mente rifiuta di rallentare. E ci scontriamo spesso con un paradosso, si chiama il paradosso dell'insonnia, non so se ti è mai capitato, cioè più siamo esausti, stanchi, accaldati, più i pensieri corrono veloci e non riusciamo a prendere sonno. Ti è mai capitato? Ammessi un sacco di volte, cioè siamo stanchi, vorremmo riposare ma la mente non si arresta. Ma il nostro aiuto arriva Lesch Scholzia, è difficilissimo pronunciare, comunemente nota come il papavero della California, che è molto più facile. Un fiore arancione vibrante che nasconde un rimedio fitoterapico di eccezionale dolcezza ed efficacia. Praticamente, a differenza dei sedativi chimici che agiscono spegnendo artificialmente il cervello, Lesch Scholzia lavora in armonia con il corpo. Praticamente è ricca di alcaloidi che stimolano delicatamente i recettori del rilassamento, aiutando il sistema nervoso a riequilibrare i naturali ritmi circadiani. Pensa che già gli indigeni d'America ne conoscevano le virtù e la usavano per favorire sogni sereni e sogni limpidi per grandi e piccini. Questo fiore è la cura ideale per chi ha effetto e ansia da prestazione serale, ovvero la paura stessa di non riuscire a dormire, perché sei così agitato, così stanco che non riesci a dormire. Quindi assumerlo in infuso o gocce equivale a far risuonare un rintocco di campana rassicurante che comunica alla mente che, oh, si è fatta una certa, la giornata è conclusa ed è tempo di abbandonare le difese. Puoi tranquillamente addormentarti. Il grande vantaggio risiede proprio nella totale assenza di effetti collaterali, quindi al risveglio non avvertirai la tipica pesantezza, no? In testa, lo stordimento dei sonniferi chimici. È naturale e ti sveglierai rigenerato e lucido, scoprendo che la vera cura del sonno sta proprio nell'accompagnare dolcemente la mente verso il riposo. Il papavero della California, Lesch Scholzia. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Moonlight Shadow, c'è Mike Oldfield a concludere un'altra ora insieme. Questa è Dimensione, sono Soft, adesso linea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Oro d'oro, super value. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
10: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
11: Da Denicar continuano i super

0: Per sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Qualche esempio?
0: Fiat Pandina da 12.490 euro.
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
0: Peugeot 208 da 17.990.
1: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
0: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
1: Info su Denicar.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio ancora, ben trovati da Valentina Lorusso. Una delegazione militare statunitense ha incontrato l'esercito libanese a Beirut per discutere l'attuazione del ritiro israeliano da una delle due zone pilota nel territorio occupato, secondo quanto ha detto all'AFP un funzionario militare libanese. Le discussioni fanno seguito all'accordo quadro raggiunto il 26 giugno, secondo cui Israele si ritirerà gradualmente dalle aree del sud del Libano. Nella notte scorsa, nell'ambito delle operazioni per ridurre il potenziale economico militare dell'aggressore russo, unità delle forze dell'Ucraina hanno danneggiato navi nemiche nelle acque del Mar d'Azov. Pertanto 21 petroliere della Federazione Russa sono state colpite, lo ha riferito lo Stato Maggiore ucraino su Telegram. Trump contro il New York Times per gli scoop su Air Force One, mandati di comparizione per i giornalisti dopo gli articoli sui problemi di sicurezza per il velivolo donato dal Qatar. Mercoledì dovrà rispondere a un gran giurì federale a Manhattan sull'escalation di intimidazioni. Veniamo in Italia, l'addio a Peppino Di Capri, icona della canzone italiana tra twist e champagne, vincitore di Sanremo nel 73 e nel 76, si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia nella sua amata isola a Villa Castiglione. I funerali domani pomeriggio a Capri. In arrivo una nuova ondata di caldo record in Italia e in Europa, temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma. Domani ancora bollino rosso a Firenze e Perugia, arancione in altre 6 città. La MotoGP, Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio di Germania, il pilota spagnolo della Ducati tiene la testa della gara precedendo le altre due Desmos 16 del fratello Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
4: Eccomi con te per quest'ultima ora insieme in questo sabato 11 luglio, ti parlo di un evento bellissimo, sono Fabiana Sera, grazie per aver scelto Dimensione Sono Soft, ma è troppa l'emozione perché è un evento bellissimo in Villa Reale a Monza. C'è questo evento bellissimo che si conclude tra l'altro questo weekend, che è il Festival Royal Summer Stage nella Villa Reale e al Teatro di Corte della Reggia di Monza, e stasera c'è direttamente da Umbria Jazz al Teatro di Corte un ensemble bellissimo, Hamilton de Holanda Trio, che porta una inedita e fusione tra samba, coro, cioè il genere nato dalla rivisitazione delle danze europee nella Rio d'inizio 800, un repertorio classico e jazz meraviglioso. E poi domenica sono in programma 3 appuntamenti per la giornata di chiusura del primo filone del festival, quindi non perderlo a Monza e informati sul web naturalmente il Royal Summer Stage Festival, bellissimo, delle sonorità meravigliose. Intanto andiamo avanti, c'è musica di Dimensione Sono Soft, primo disco discone, veramente un discone vincitore nel 1995, la penna è quella di Eros Ramazzotti, lei è Giorgia e la canzone bellissima è Come Saprei. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Amo come l'amore ama, non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ragazza magica, lui e Giova, e arrivano i primi bilanci. Ma gli italiani dove stanno preferendo andare in vacanza e dove andranno nella vacanza dell'estate 2026? Te lo dico tra poco.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
6: C4 Divani da
5: C4.it.
7: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
9: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
12: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
13: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
12: EMC,
13: SUV, van e fuoristrada.
12: Photon,
13: i solidi pick-up.
12: Maxus,
13: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
12: Shangan,
13: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Styles con Sign of the Time, luglio con Il bene che ti voglio, ma anche agosto. Insomma, dove stiamo andando noi italiani in questa estate 2026? Beh, restiamo a casa per una serie di buoni motivi, tra l'altro il fatto che magari senza prendere aerei o allontanarci troppo se spende pure di meno. Ma le regioni che stanno vincendo a man bassa sono la Puglia, la Sicilia e la Sardegna, e all'estero vince la Grecia, confermo personalmente, ma l'Albania il vero boom. E tu dove vai?

0: Una voce storica e indimenticabile, Elvis Presley con Can't Help Falling in Love, a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui su Dimensione Suono Soft. Adesso un piccolo recap e poi le news. Oggi abbiamo parlato di popolazione perché siamo tutti quanti abitanti di un unico enorme, incredibilmente enorme direi, condominio, ovvero il nostro globo, il nostro mondo. Oggi è il World Population Day per riflettere su come possiamo comportarci per far del bene tutti per tutti. Insomma, abbiamo un po' parlato di questo. Nella seconda Good Life abbiamo parlato invece di un fiore dal nome un po', insomma, un po' difficile da pronunciare, Ash Scholzia, ma banalmente detto il papavero della California, che ci aiuta a rilassarci in modo completamente naturale e senza effetti collaterali. Ci piace da morire, il papavero della California. Io ti saluto, ti ringrazio, domani non sono in onda, ma se vuoi ci sentiamo nell'orario, insomma, normale tra virgolette, da lunedì al venerdì dalle 13 alle 17. Ti lascio con quel bel fusto di Giampiero Di Sora che è già qui accanto a me. Ti auguro buon weekend, ogni bene per te.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Ciao Sara.
5: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
5: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
7: Di non dire irripetibile!
6: E soprattutto di non dire
7: incredibile!
8: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da €209 al mese.
6: E in più 1000 euro di carburante inclusi!
8: Incredibile!
6: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
9: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Esteri, Iran. La guida suprema Mojaba lancia un messaggio alla nazione scritto per i funerali e la sepoltura del padre. La vendetta per Ali Khamenei deve essere compiuta. Intanto però il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti dopo che Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse consentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Nel frattempo una delegazione USA è a Beirut per discutere il ritiro israeliano del paese, mentre una delegazione statunitense non sarà al tavolo delle trattative con la controparte iraniana in Oman, lo ha riferito un funzionario del Qatar al media statunitense CBS. La cronaca in Italia: resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano lo scorso 9 luglio. La convalida del GIP, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Da quanto si apprende, in primo luogo, il giudice ha evidenziato che Saidi ha agito anche se era stato arrestato poche ore prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. Omicidio sul lungomare di Riposto, un paese alla riviera della riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce, con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e colpito. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato. Lo sport MotoGP, Gran Premio in Germania. L'obiettivo era andare a podio, è un risultato più che perfetto. Così Fabio Di Giannantonio, dopo aver raggiunto la terza posizione nella gara sprint del Sachsenring. Primo posto per Marc Marquez, che sulla sua Ducati domina la gara, chiudendo davanti al fratello Alex. Tutti e tre sono della scuderia Ducati. La gara al via domani alle 14. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
12: Questa è la radio del benessere, Dimensioni Sono Soft. Io sono Giampiero Di Sora. Buon'estate con la nostra grande.

0: Grandissima musica. Saluto Fabiana Sera, che è stata qui fino a pochi dischi fa e devo dire che non vedevo da diverso tempo, sai. E ci siamo incontrati proprio in questo sabato 11 di luglio, in quasi piena estate, dai. La musica fa da padrona, la canzone d'amore sta per arrivare, prima però il nostro aforisma insieme a me fino alle 21.
1: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole.

0: dunque? Cercami. Cercami. Non smettere.
1: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
2: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
1: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Imania, Dimensione Sono Soft, buona estate.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brico Ok, più vicino a te.
6: L'afa è insopportabile. Rinfrescati con le promo di Denicar.
7: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Qualche esempio?
7: Fiat Pandina da 12.490 euro.
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
7: Peugeot 208 da 17.990.
6: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
7: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
6: Info su denicar.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
12: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: questo eterno movimento. Ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Dimensione Suono Soft, i più grandi successi soft di ieri e di oggi.
2: Days

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Intramontabili Pooh a dimensione sono soft, si aprono le strade del food con Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola, e ci sono consigli per dove mangiare quest'estate.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Allora, state viaggiando, magari siete in qualche bella località di mare, avete scelto la spiaggia, ma avete scelto dove mangiare? Ci sono tantissimi indirizzi nella nuova edizione, la quarta, di Cucina Mare, la prima guida italiana interamente dedicata alla ristorazione balneare. Si consulta solo sull'app, quindi la potete scaricare su app perché è completamente gratuita. Oggi è con noi Luciana Squadrilli, che è una giornalista gastronomica, oltre che un'amica di Segreti in tavola, curatrice della guida, tra gli ideatori del progetto, che ci sta svelando mano a mano tutti i segreti di questa nuova edizione. Luciana, bentornata.
3: Ciao Francesca, grazie, un saluto a chi ci ascolta.
2: Allora, la guida di anno in anno sta crescendo, Cucina Mare è sempre più ricca, tantissime le indicazioni, gli indirizzi da provare e tanti anche i premi che ogni anno decidete di assegnare. Dove andiamo oggi e che cosa mangiamo di buono soprattutto?
3: Allora, beh, io direi che proprio un simbolo del mangiare in spiaggia è il panino, no? Ci siamo cresciuti, insomma, che fosse con prosciutto e mozzarella o con qualcuno anche la parmigiana di melanzane o qualcos'altro. Esatto, è sempre stato un cibo popolare da spiaggia, però in realtà negli ultimi anni abbiamo visto che molti stabilimenti, molti degli indirizzi che menzioniamo in Cucina Mare hanno una proposta interessante, insomma, che sta anche facendo un po' alzare, se vogliamo dire, il livello dei panini in spiaggia o sul porto, perché quest'anno abbiamo voluto premiare il panino di Ciurma a Palermo. È un format molto pop, molto divertente, che ha diverse sedi in città. Nello specifico noi abbiamo visitato e premiato il locale che si trova sul molo trapezoidale di Palermo, quindi affacciato all'interno del Marina Yachting, affacciato sulla cala, sul castello, ma per esempio c'è anche un altro indirizzo direttamente su spiaggia all'Isola delle Femmine. E comunque, ecco, tra insalate, poké, sushi e varie altre proposte, ci hanno particolarmente colpito i loro panini, che spesso sono panini di mare, e infatti buoni. In particolare per noi il miglior panino di mare, il miglior panino 2026 al mare è quello con polpo fritto, cicoria e burrata. Buono. Di Ciurma, quindi insomma direi niente male.
2: Un panino che vale il viaggio, già Palermo vale davvero la visita per tutto quello che ha, e questo, come dire, arricchimento del miglior panino al mare da Ciurma mi sembra perfetto. Luciana, grazie mille per questo bel segreto che ci hai svelato. Continuiamo a viaggiare con Cucina Mare, appunto, nei luoghi dove si mangia bene, insomma l'Italia ne ha tantissimi da raccontare nei prossimi giorni. Quindi intanto grazie, buona serata e a presto.
3: A presto, ciao.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in tavola torna su Dimensione Suono Soft domani mattina. Non mancate. Ciao a tutti e buona estate da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. La stagione della

0: Questa è la stagione dell'amore. Mango a dimensione sono soft. Tra poco le ultimissime notizie con la radio del benessere.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuo. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Cronaca: un uomo risulta disperso nel fiume Tagliamento dove stava facendo il bagno nella zona di Ronchis di Latisana, Udine, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Con lui c'erano anche due bambini che dopo brevi ricerche sono stati individuati e tratti in salvo. Uno dei due è in gravissime condizioni mentre l'altro non sembra avere problemi. Litiga con la vicina, poi la coltella alle braccia e all'addome. La lite sarebbe avvenuta per futili motivi in cortile. È successo ieri sera a Milano in via Giambellino nella periferia sud-est intorno alle 10:15. Protagonisti un uomo italiano di 55 anni con alcuni precedenti e una donna egiziana di 45. Denunciati anche i due figli della donna che stavano cercando di raggiungere l'abitazione del vicino e hanno danneggiato un portone. Ora gli esteri: guerra Ucraina-Russia. Almeno 10 morti e 80 feriti in un raid, nei raid russi nelle ultime 24 ore. Secondo l'aeronautica di Kiev, nella notte Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Un attacco missilistico su Odessa ha provocato invece due morti e un ferito. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Assumi 4 morti e 17 feriti. Ora la guerra è in Medio Oriente. Gli USA non parteciperanno a colloqui in Oman, dove è presente invece il ministro degli esteri dell'Iran Raqqi e funzionari qatarioti, a dirlo la CBS. Una fonte regionale ha aggiunto che le parti stanno discutendo una possibile dichiarazione sulla completa apertura della corsia centrale dello stretto di Hormuz, che si trova in acque internazionali, per consentire una circolazione piena e libera della via di navigazione. Siamo alla musica, si torna a ballare sotto le stelle con Milano Open Air, una lunga giornata di musica elettronica gratuita al Parco Sempione, uno dei polmoni verdi della città. L'evento, a cura di Clubber Agency, permette di immergersi tra musica e natura ballando fino a luna di notte in console DJ Ralph. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Prima ora volata insieme qui a Dimensione Sono Soft. Quando si deve rompere l'aria condizionata? Quando devi andare in blocco? Il sabato. Proprio così, ma guarda caso, quando si deve rompere una cosa, si rompe sempre o il sabato o la domenica.

0: domenica. Detto questo, c'è la radio del benessere, c'è la canzone d'amore, c'è anche il nostro aforisma.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Tu e io siamo una cosa sola. Non posso farti del male senza ferirmi.

0: Feeling Good, Michael Bublé con la radio del benessere. Dimensione Suono Soft, buona estate.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
0: Ciao Sara.
3: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
3: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
9: Nella mobilità del futuro la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
10: Da Denicar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
9: EMC,
10: SUV, van e fuoristrada.
9: Photon,
10: i solidi pick-up.
9: Maxus,
10: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
9: Shangan,
10: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Nelle prossime ore qualche temporale di calore a partire da Alpi e Prealpi potrà coinvolgere il Piemonte e la Lombardia, in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Domani sarà invece una giornata in prevalenza soleggiata, sempre con un po' più di variabilità sui rilievi nella seconda parte del giorno. Temperature massime che oscilleranno a Milano e Torino intorno ai 33-34 gradi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: mi ritorni in mente bella come sei. Lucio Battisti a Dimensione Sono Soft, buona estate, tra poco le ultimissime notizie per rimanere informati.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Auguri Goldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Oro d'oro, super. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Bentrovati da Andrea Soprani. Ultima ora di cronaca: è stato ritrovato poco fa il corpo dell'uomo dell'Azerbaigian che oggi pomeriggio si è tuffato con la famiglia nelle acque del fiume Tagliamento a Ronchis di Latisana, Udine, senza più riemergere. Le ricerche erano state avviate subito dopo che la moglie e le sue due bambine, di cui una in gravi condizioni, erano state ripescate dal fiume da vigili del fuoco di Latisana.

0: al deposito BRT alcune batterie a litio surriscaldate dentro un pacco. Sarebbe lo scenario più plausibile per spiegare il rogo scoppiato mercoledì sera al deposito di via Don Minzoni nel quartiere milanese della Bovisa. Lo si apprende dai primi accertamenti sulle analisi del nucleo investigativo antincendio. Se questi accertamenti fossero confermati, verrebbe esclusa l'ipotesi del dolo, cioè di un gesto volontario da parte di qualcuno. La regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla ordinaria per rischio idrogeologico e temporali che interessa il nodo idraulico di Milano. Il provvedimento emesso dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione resterà in vigore fino alla mezzanotte di oggi. L'allerta è legata alla possibilità di precipitazioni anche intense, con il conseguente rischio di criticità idrogeologiche e locali allagamenti. Sport mondiali: oggi alle 23 il terzo quarto di finale Norvegia-Inghilterra, mentre questa notte alle 3 l'ultimo quarto Argentina-Svizzera. Ieri invece la Spagna, battendo il Belgio, ha conquistato la semifinale contro la Francia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando. Leggevo che a Milano c'è un giardino pubblico dove gli adulti possono entrare solo se accompagnati dai bambini. Proprio così, dal comune 2 milioni per valorizzarlo, il parco di Villa Belgioioso è uno dei primi giardini all'inglese realizzati a Milano sulla fine del Settecento. Oggi è uno spazio verde pubblico attrezzato per i bambini, dove vige una regola molto particolare. Presto sarà anche riqualificato nell'ambito dei lavori di valorizzazione della Villa Reale, sede del GAM. E questa mi sembra un'ottima notizia. Buona estate con la Radio del Benessere. C'è la canzone d'amore, c'è il nostro aforisma.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: In una vera storia d'amore ci si innamora infinite volte.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ellie Goulding, da 50 sfumature di grigio a Dimensione Sono Soft, tra poco c'è la nostra Good Life. Scatta una foto al tuo pet.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
7: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Qualche esempio?
7: Fiat Pandina da 12.490 euro.
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
7: Peugeot 208 da 17.990.
6: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
7: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
6: Info su denicar.it.
8: Dove si va in vacanza?
9: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
8: E poi in viaggio?
9: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
8: Riposo vero?
9: Fatica zero.
8: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
11: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
12: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
13: Di non dire irripetibile!
12: E soprattutto di non dire
13: incredibile!
11: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
12: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
13: Incredibile!
12: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
14: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro oro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ci siamo con la nostra Good Life del sabato sera qui a Dimensione Sono Soft. Perché abbiamo bisogno di un Pet Photo Day? È una giornata nata proprio con l'obiettivo spensierato di inondare i social con gli scatti più buffi e teneri dei nostri animali domestici. Se a prima vista può sembrare una semplice moda, direi, per collezionare un mi piace, in più l'atto di fotografare il proprio cane, gatto o piccolo compagno di vita, nasconde un profondo valore terapeutico e psicologico. In questi anni virtuali, quando rivolgiamo l'obiettivo e rivolgiamo soprattutto l'obiettivo verso un animale, siamo costretti a cambiare radicalmente prospettiva. Un animale non si mette in posa, non finge, né cerca l'approvazione del pubblico, è pura autenticità. Inquadrarlo ci costringe a rallentare, ad allenare la pazienza per cogliere l'attimo perfetto e a connetterci con la sua natura spontanea. Inoltre, la psicologia della fotografia dimostra che nei momenti di stanchezza o stress, scorrere la galleria del telefono e guardare le immagini dei propri animali attiva istantaneamente proprio una risposta emotiva positiva, stimolando la produzione di endorfine. Oggi ti propongo un invito a riscoprire lo stupore quotidiano. Il Pet Photo Day ci insegna che la bellezza non sta nelle simmetrie perfette, nei paesaggi straordinari ed esotici, ma nella genuinità di uno sguardo in un muso spettinato o nella capacità di immortalare quell'amore incondizionato che non ha bisogno di filtri per splendere. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Candle in the Wind, Elton John. Tra poco le ultimissime notizie. Buona estate da Dimensione Sonosoft.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.

0: Bentrovati da Andrea Soprani. È stato trovato morto l'uomo disperso nel fiume Tagliamento. Si era tuffato per aiutare le figlie. Secondo le prime ricostruzioni, alcune famiglie dell'Azerbaigian stavano festeggiando una ricorrenza sul greto del fiume nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Hanno visto delle persone in difficoltà in acqua sotto il viadotto dell'autostrada A4. Le bambine e una donna sono state individuate dopo le prime ricerche e soccorse, mentre l'uomo è stato trovato più tardi senza vita. Una delle figlie è al momento in gravi condizioni. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano. Lo scorso 9 luglio la convalida del GIP, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Da quanto si apprende, in primo luogo, il giudice ha evidenziato che Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. Un incendio è divampato intorno alle 17.30 all'interno della ditta Polirecuperi a Cornaredo, nel Milanese. Circa 2.000 metri quadri di superficie della società specializzata nella gestione dei rifiuti riciclabili sono stati interessati dalle fiamme. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute con 6 mezzi e hanno circoscritto nel giro di poco tempo il rogo, mettendo in sicurezza l'area. Da poco sono cominciate le operazioni di bonifica. Non risultano persone coinvolte e non sono al momento chiare le cause che hanno scatenato l'incendio. Autovelox, da questa notte entra in vigore il nuovo decreto. Il provvedimento definisce procedure di omologazione, verifiche e tarature dei dispositivi. Con il nuovo provvedimento tutti i rilevatori successivi al 2017 saranno considerati automaticamente omologati. I dispositivi antecedenti invece verranno sottoposti a test tecnici obbligatori per verificarne la validità. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Ultima ora insieme con Giampiero Di Sora che ti sta parlando fino alle 21 insieme in questo sabato 11 di luglio, che mi auguro sia ovviamente molto ma molto positivo e soprattutto all'insegna dell'assoluto relax con la nostra grande colonna sonora fatta di appuntamenti. Quello immediato è con la canzone d'amore, prima il nostro aforisma.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Guardare con gli occhi annebbiati di pianto l'acqua che scorre felice sotto gli archi di un ponte e decidere che non posso morire per te.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: It was just like a song when we were young.
1: Le grandi voci suonano su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Adele, buon weekend e buona estate.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
3: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
4: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
3: EMC,
4: SUV, vane fuoristrada,
3: Photon,
4: i solidi pick-up,
3: Maxus,
4: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
3: Shangan,
4: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
5: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
6: C4 divani da vivere.
5: C4.it.
7: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
9: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
12: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
13: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Nelle prossime ore qualche temporale di calore a partire da Alpi e Prealpi potrà coinvolgere il Piemonte e la Lombardia, in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Domani sarà invece una giornata in prevalenza soleggiata, sempre con un po' più di variabilità sui rilievi nella seconda parte del giorno. Temperature massime che oscilleranno a Milano e Torino intorno ai 33-34 gradi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

sarebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Eccolo qua, il Duca Bianco David Bowie a chiudere il nostro appuntamento qui a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Arrivano puntuali i miei saluti da Giampiero Di Sora. È tutto, buona serata, buona continuazione di questa giornata 11 di luglio, sabato, con la musica e la compagnia giusta, quella di Dimensione Sono Soft. Dopo le notizie che arriveranno, dopo qualche consiglio, non perderti, mi raccomando, Bossa Club. A domani ti aspetto tra le 14 e le 17. Ciao.
1: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Andrea Soprani. Esteri, un quotidiano iraniano ha pubblicato la lista nera di quelli che vengono considerati responsabili dell'uccisione della guida suprema l'Ayatollah Ali Khamenei. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, che hanno un mirino disegnato sulla fronte, c'è anche il premier italiano Giorgia Meloni in abiti arancioni da galeotto. Poche ore prima il figlio di Khamenei, Mojaba, aveva promesso vendetta per il padre, sostenendo che è una richiesta della nazione e deve certamente avere luogo. Ora è in Italia con la cronaca. Trovato morto l'uomo disperso nel fiume Tagliamento, si era tuffato per aiutare i tre figli. Secondo le ricostruzioni, il 38enne, originario di Baku e residente a Pontebba, Udine, stava festeggiando con altre famiglie dell'Azerbaigian una ricorrenza sul greto del fiume nella zona di Ronchis di Latisana, quando ha visto i suoi tre figli, un bambino di 5 anni e due bambine di 9 e 11 anni, in difficoltà in acqua e si è tuffato. È riuscito a portare in salvo il piccolo mentre altre persone hanno aiutato le bimbe. Poi è sparito e il suo corpo è stato trovato dai sommozzatori sull'altra sponda. Incendio a Cornaredo, nell'Interland Ovest di Milano. Nel pomeriggio le fiamme sono divampate dopo le 5 presso la Poli Recuperi, società specializzata nella gestione dei rifiuti riciclabili, quasi al confine con Settimo Milanese. Interessati dalle fiamme circa 2000 metri quadrati di superficie. Il comune di Cornaredo ha pubblicato sui social una nota in cui si invita la popolazione a tenere chiuse le finestre nelle zone limitrofe alla Poli Recuperi. Lo sport tennis, Linda Noskova conquista a Wimbledon il titolo nel singolare femminile. Nel derby ceco la 21enne numero 12 del ranking WTA ha battuto Carolina Mukova, nona in classifica generale, con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3. Per gli uomini domani la sfida alle 17 tra Sinner e Zverev. Mondiali oggi alle 23 il terzo, quarto di finale Norvegia-Inghilterra, mentre questa notte alle 3 l'ultimo quarto Argentina-Svizzera. Ieri invece la Spagna, battendo il Belgio, ha conquistato la semifinale contro la Francia. È tutto, l'informazione torna domani, una buona serata.
5: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Bossa Club.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
2: Fatica zero.
3: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Outfit estivi a prezzi incredibili?
8: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
7: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
8: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
7: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
9: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. A Lissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
0: Bossa Club. La grande musica di tutti i tempi. In versione bossa nova. Su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere. Ma ogni volta che ride, mi innamoro io.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Saldi? No! Dacci quattro divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
2: C4 Divani da vivere.
1: C4.it.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
2: Autorigoldi
4: a Milano dal 1906.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
2: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Qualche esempio?
2: Fiat Pandina da 12.490 euro.
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
2: Peugeot 208 da 17.990.
1: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
2: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
1: Info su Denicar.it.
0: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è una parola scritta in pochi centimetri, ma ricca di sentimenti che aiutano la nostra anima. Chi ama ha un'anima.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

lì tanto era insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
2: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
1: EMC,
2: SUV, van e fuoristrada.
1: Photon,
2: i solidi pick-up.
1: Maxus,
2: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
1: Shangan,
2: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un amore crollato, ricostruito, cresce forte, leggiadro, grande più di prima.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io e te abbiamo ancora tanto da dirci. Dobbiamo solo smettere di usare